0: ora solo in su. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside when I found you. And all this light upon your face, you